in cielo, i petali dei fiori e del pomeriggio, il cielo dello stelo, i verdi degli allori e del coraggio. Prendo un treno, un battello, un qualcosa di forte, recito uno stornello, mangio solo in disparte.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Du, du, du, du. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo.